Ciao Song Radio di Chris Lessarde su Loft FM. Volevo augurare un buongiorno a tutti. Buongiorno a tutto il mondo. Ciao Song Radio su Loft FM di Chris Lessarde. Eine wunderschöne gut morgen an alle. Ciao Song Radio su Loft FM. Ciao.

State ascoltando Shaw Song Radio di Chris Lessard su Loft FM. Oggi la giornata non è delle migliori, ma come sempre, come tutti i giorni, la musica c'è nel sole. Sta a voi. Allumez le soleil et vous avec votre musique. Macht die Licht an und die Sonne mit der Musik. Ciao!

Non c'è cosa più bella che la musica, ragazzi. La musica è la cosa migliore. Show Song Radio di Chris Lessard su Loft FM. Vi auguro una buona giornata, buon ascolto. Vi ricordo che state ascoltando una radio in tre lingue: italiano, francese, tedesco e fra un po' anche russo. Ciao!

Ciao, Song Radio di Chris Lessard su Loft FM. Vi ricordo che è confermata la nostra Solange moderatrice e traduttrice in lingua russa, quindi per tutti gli utenti che parlano la lingua russa in Europa o dove tutto voi siate, potete contattarci anche voi e la nostra Solange vi traduce. Buona giornata, ciao!

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Oh, Song Radio di Chris Lessardi su Loft FM, state ascoltando questa bellissima radio in tre lingue. Ragazzi, io sto mettendo tutto, ce la sto mettendo tutta, sto sempre caricando, siete sempre di più e vi ringrazio tanto. Continuate ad ascoltare la nostra radio, fateci sempre compagnia e vi facciamo compagnia. Voi siete il sole, ciao!

estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.